0: Početne prizore Leporella pa Doneane pjevali su Otto Edelman i Elizabeth Grimmer. I u nastavku emisije ćemo, ako nije drugčije navedeno, slušati istu snimku Mozartove opere, na kojoj Don Giovannija pjeva Cesare Siepi, Donu Elviru Elizabeth Schwarzkopf, Zerlinu Erna Berger, Masseta Walter Berry, a Ottavia Anton Dermota.
1: Zašto Don Juan ne odgurne ženu i ne pobjegne? Je li ga počinjeno ubojstvo oslabjelo ili mu se u duši bore mržnja i ljubav? Skida ogrtač i pokazuje se u crvenom kaputu sa srebrnim vezom. Snažan stas, prodorne oči. Čudno poigravanje jednog mišića na čelu donosi na čas mefistofelsku crtu u fizionomiju i jezu, ne lišavajući lice ljepote. Izgleda kao da bi mogao djelovati poput čegrtuše, a žene koje pogleda ne mogu se od njega više otrgnuti. Oko njega jurca dugački suhonjavi Leporello.
2: Suspicia di presto, cosa vuoi?
3: La fatti cui si tratta è importante,
2: lo credo.
3: È importantissimo.
2: Meglio ancora, finiscila.
3: Giurate di non andare in collera.
2: Lo giuro sul mio onore.
3: Purché non parli del commendatore.
2: Siamo soli.
3: Lo vedo.
2: Nessun ci sente.
3: Via.
2: Vi posso dire tutto liberamente.
3: Sì.
2: Dunque, quando è così, caro signor patrone, la vita che mi date è da pricone.
3: E odio l'intervisa
2: e il giuramento.
3: Non si parli di giuramento. Taci,
2: oddio.
3: Non parlo di uno friato, padron mio. Così saremo amici. Ora di un poco. Sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per puerla in vista.
2: E vada che sei grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama. La vidi, le parlai, me col casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
3: Aspetto, che odorato perfetto.
2: All'aria mi par bella.
3: E che occhiatita.
2: Ritiriamoci da questo filato terreno.
3: A prese poco.
1: Buktinje. Pojaviše se Dona Ana i Don Ottavio. Uglađen, dotjeran čovječuljak. Možda je stanovao u istoj kući kao Anin zaručnik, pa su ga tako brzo mogli prizvati. Mogao je priskočiti i spasiti njezinog oca, ali morao se najprije dotjerati. U strašnim tonovima recitativa i dueta odzvanja veliko očajanje zbog najužasnijeg zločina. Ma qual mai soffre, odei.

0: la tonnelle vivante.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro. Hello? Miei incanti.
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, caro Dovel, via, calmate quella collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa puoi dire in tutta attuazione, signora? In casa mia entri furtivo. A forza d'arte, di giuramenti e di lusinghi arrivi a sedurmi il cuor mio. Mi non voglio credere. Mi dichiari tua sposa e poi mancando la terra del cielo santo dritto con enorme delitto dopo 3 dì da Burgos sta lontano. Ma abbandoni, mi fuggi e lasci preda rimorso.
0: Stampato in quanto quello ebbe le mie ragioni.
2: È vero, e però sono i forti.
1: Quali sono se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo voglio che io ti trovassi per far le sue, le mie vendette.
2: E via, siate più ragionevole.
0: Mi pone a cimento
2: se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
0: Al tuo idea,
2: via, dille un poco. E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebben, fa presto.
2: Madame, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Agurlo? Così del mio dolor, gioco ti prendi. A voi,
2: lasciate che vada il mumerta che su di lui pensiate.
1: Oh, il scellerato mi ingannò.
2: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima nell'ultima. Guardate, questa non picciolista è tutta piena dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese, ed estimon di sue donne sempre prese.
3: Hoffmanovov pripovjedač predano je i fokusirano uživao u prvome činu Don Giovannija, misleći da je sam u takozvanoj loži za strance.
4: Kad mi se učini da je neko pored mene, ili iza mene, bio sam sretan što sam sam u loži. Jedna jedina riječ koja bi pritom mogla biti i glupa istrgla bi me na bolan način iz divnog trenutka poetsko-muzičkog oduševljenja. Odlučih ne obraćati pažnju na svojeg susjeda i izbjegavati svaku riječ, svaki pogled. Daljnji tok predstave bio je u skladu s odličnim početkom. Mala, požudna, zaljubljena Zerlina tješila je ljupkim tonovima dobročudnog Klipana Maseta. Don Juan je izlio svoje osjećaje, kao i porugu zbog malih ljudi oko sebe, u neobuzdanoj ariji Fin can del vino. Mišić na čelu sada mu se trzao silnije nego ranije.
5: Fin can del vino, alla la testa, una gran festa.